Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è venerdì 2 ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruckSat 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500. 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda la nostra rubrica Sapori di strada Turchia e viaggio nei tesori UNESCO. Io e Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di oggi, venerdì 2 ottobre, a cura della redazione italiana TRT. Nella Gerusalemme è stata occupata circa 800 colonie israeliane sotto la protezione della polizia israeliana hanno fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa, dove hanno compiuto rituali talmudici, pregato, cantato e ballato. L'incursione è avvenuta in coincidenza con la festività ebraica di Sukkot. Nel frattempo, secondo quanto riferito, le forze israeliane hanno fatto sgomberare le abitazioni dei palestinesi nella zona e hanno schierato cecchini sui tetti. Centinaia di coloni sono inoltre entrati nella tomba di Giuseppe, nella Cisgiordania occupata, sotto una massiccia protezione delle forze israeliane. L'esercito statunitense sta inviando in Medio Oriente circa 9.000 militari a bordo di un gruppo di navi, una mobilitazione che potrebbe portare al dispiegamento di tre portaerei nella regione entro la fine di ottobre. Il trasferimento avviene subito dopo l'avvertimento del presidente Donald Trump, secondo cui dopo le elezioni di metà mandato di novembre potrebbe essere prese in considerazione nuovi attacchi contro l'Iran. Trump ha inoltre respinto l'ultima proposta di cessate il fuoco avanzata da Tehran, ritenendola non abbastanza buona. Il presidente della Lituania, Gitanas Nausėda, ha avvertito che i recenti episodi antislamici potrebbero non essere atti isolati, ma parte di una campagna organizzata. Le dichiarazioni arrivano dopo che a Vilnius il Corano è stato bruciato pubblicamente e davanti a una moschea è stata inscenata una protesta con una testa di maiale mentre i musulmani erano intenti a pregare. Per entrambi gli episodi è stata avviata un'indagine. Nauseda ha messo in guardia contro il rischio di una divisione della società lungo linee religiose, invitando alla convivenza pacifica. I gruppi armati iracheni e filo-iraniani hanno respinto l'ipotesi di deporre le armi dopo il ritiro della coalizione a guida USA, affermando di non essere vincolati da alcun calendario né accordo. La presa di posizione arriva mentre il premier iracheno ribadisce che le decisioni sulla guerra e sulla pace devono aspettare allo Stato e fissa a giugno 2027 la nuova scadenza per il disarmo. L'Iran intanto ha definito il ritiro degli Stati Uniti una vittoria storica e ha chiesto alle truppe americane di lasciare il Medio Oriente. Il dottore Hussam Abu Safi è direttore dell'ospedale

0: viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
1: Salve a tutti che ci seguono su questa frequenza. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia nell'UNESCO, oggi seguiamo le tracce di una tradizione secolare in cui la parola si incontra con il saz, la poesia si incontra con la melodia e il passato con il presente. Immaginate un aşık, poeta popolare. Ha tra le mani il saz e sulle labbra a volte parole di amore, altre volte i problemi della società in cui vive. Non si limita a recitare le proprie parole, improvvisa, racconta, risponde e trasmette tutto questo alle generazioni successive. È proprio la tradizione dei Lashuk che da secoli tramanda attraverso la parola, la musica e il racconto di un patrimonio accumulato nel tempo a essere iscritta dal 2009 nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Al centro della tradizione dei Lashuk ci sono gli Aşık, artisti popolari che recitano poesie accompagnandosi con il saz. Secondo la definizione dell'UNESCO, gli Aşık si esibiscono durante matrimoni, nella caffetteria tradizionale e in diverse manifestazioni popolari. La tradizione comprende, oltre a suonare il saz e recitare poesie, anche il racconto di storie, gli indovinelli, l'improvvisazione e le sfide tra Aşık, durante le quali si confrontano attraverso le parole e mettono alla prova la propria abilità. L'amore occupa un posto importante nella poesia dei Lashuk. Una delle caratteristiche distintive della tradizione è anche il fatto che, alla fine della poesia, Lashuk pronunci il proprio nome d'arte, noto come Mahlas. Ma Lashuk non è soltanto un poeta che parla di amore. Anche poesie dedicate a temi di attualità e critiche sociali possono trovare spazio all'interno di questa cultura orale. Il fatto che gli Aşık si spostino tra comunità diverse contribuisce inoltre alla trasmissione di valori e idee culturali e favorisce la nascita di un vivace dialogo sociale tra le persone. Nel 2009 il Comitato Intergovernativo dell'UNESCO ha sottolineato che la tradizione dei Lashuk affonda profonde radici nella vita sociale della Turchia e conferisce alle comunità che la mantengono viva un senso di identità e continuità. Un aspetto particolare evidenziato dall'UNESCO è il carattere non statico della tradizione. L'arte dei Lashuk viene infatti trasmessa dal maestro all'apprendista, ma continua al tempo stesso a svilupparsi, cambiare e rinnovarsi attraverso la pratica e un patrimonio vivente. Secondo la valutazione dell'UNESCO, l'iscrizione nella lista rappresentativa avrebbe inoltre contribuito a rafforzare la visibilità e la conoscenza del patrimonio culturale immateriale, incoraggiando soprattutto i giovani a preservare questa tradizione e favorendo l'avvicinamento tra le comunità. Ciò che viene preservato, dunque, non è soltanto il saz o la poesia, ma una forma di comunicazione culturale che continua a vivere tra le generazioni. Anche la salvaguardia della tradizione è stata ampiamente affrontata nel dossier di candidatura presentato dalla Turchia all'UNESCO. Tra le misure di salvaguardia previste figuravano la rivitalizzazione delle caffetterie tradizionali in cui la tradizione viene mantenuta viva, le attività formative e programmi di ricerca. L'obiettivo era realizzare queste iniziative con la partecipazione attiva delle istituzioni statali e degli stessi praticanti della tradizione, garantendone in particolare la continuità tra le giovani generazioni. Durante il processo di candidatura, anche i rappresentanti della tradizione non si sono limitati a svolgere un ruolo passivo. Istituzioni pubbliche, rappresentanti della società civile e praticanti hanno partecipato alla preparazione del dossier e alla definizione delle misure di salvaguardia. In questo processo è stato inoltre ottenuto il consenso libero, preventivo e informato richiesto dall'UNESCO. Con l'inclusione della tradizione dei Lashuk nell'inventario nazionale del patrimonio culturale immateriale della Turchia, sono state soddisfatte tutte le condizioni prese in considerazione dall'UNESCO per la lista

0: rappresentativa. Ma cosa è successo dopo il 2009? Ecco uno dei nuovi temi emersi nel tempo nel percorso della tradizione dei Lashik all'interno dell'UNESCO. Non basta iscrivere una tradizione in una lista. È altrettanto importante osservare come continua a vivere negli anni successivi. Il rapporto periodico presentato dalla Turchia all'UNESCO nel 2021 contiene dati importanti al riguardo. Secondo il rapporto, tra il 2013 e il 2021, un totale di 347 portatori di questo patrimonio, identificati come Ashik, Zakir, Ozan e poeti popolari, sono stati registrati presso il Centro di Informazione e Documentazione sulla Cultura Popolare. Il Ministero della Cultura e del Turismo ha inoltre dichiarato Mehmet Aceh, Ismail Nar, Alireza Ezgi e Maksud Koca tesori umani viventi nel 2015 e nel 2017. Lo stesso rapporto riferisce inoltre che i ricercatori di cultura popolare del Ministero hanno condotto 12 ricerche sul campo dedicate alla tradizione dei Lash. Nel 2019, decimo anniversario dell'iscrizione della tradizione nell'UNESCO, a Erzurum si è tenuta una riunione consultiva dedicata alla situazione attuale della tradizione dei Lash. L'iniziativa alla quale hanno partecipato la Commissione Nazionale Turca per l'UNESCO, l'Università Atatürk, il Ministero della Cultura e del Turismo, nonché organizzazioni della società civile e altre istituzioni interessanti, dimostra che la salvaguardia non si limita più alla domanda come possiamo registrarla, ma comprende anche interrogativi come qual è oggi la sua situazione, come viene trasmessa e come può essere rafforzato in futuro. Il rapporto periodico presentato all'UNESCO dimostra che la partecipazione della comunità a è perseguita anche negli anni successivi. I portatori e praticanti della tradizione, gli esperti, le istituzioni interessate e le organizzazioni della società civile vengono coinvolti nel processo di salvaguardia attraverso i comitati locali per il patrimonio culturale immateriale, nei quali vengono valutate la situazione attuale della tradizione e le possibili misure da adottare. Un rapporto UNESCO precedente riferisce inoltre che, dopo l'iscrizione nella lista, è aumentato l'interesse dei giovani per la salvaguardia della tradizione, che l'iniziativa ha contribuito ad avvicinare le comunità e che durante il processo di iscrizione media hanno mostrato grande interesse per la tradizione dei Lashik. In questo modo, la visibilità e l'interesse delle giovani generazioni che l'UNESCO aveva previsto potessero derivare dall'iscrizione al 2009 sono diventati, anche nei rapporti successivi, elementi che hanno trovato un riscontro concreto. Forse è proprio qui che si cela ciò che rende speciale la tradizione dei Lashik. Questo patrimonio non vive semplicemente attraverso la ripetizione delle poesie tramandate dal passato. Il maestro trasmette il proprio sapere all'apprendista. Un nuovo Ashik racconta le proprie parole e sulle corde del saz il passato e il presente tornano ad incontrarsi. Anche la Turchia prosegue le proprie attività per trasmettere questo patrimonio culturale alle generazioni future attraverso gli inventari, la registrazione dei portatori del patrimonio, le ricerche sul campo e la collaborazione tra istituzioni praticanti. Il suono di un sas può talvolta raccontare la storia di una persona, altre volte custodire la memoria di un'intera comunità. Nella tradizione dei Lashik, parola, melodia e memoria si incontrano da secoli lungo lo stesso viaggio. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia nell'UNESCO, oggi abbiamo seguito le orme della parola e del sas. Ci ritroveremo nel prossimo episodio sulle tracce di un altro prezioso elemento del patrimonio culturale vivente della Turchia. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Ciao a tutti e benvenuti. Ne faceva uso Ippocrate nell'antica Grecia. Ne descriveva le virtù Ibn Sina nel suo celebre canone della medicina. E sapete cosa? Ancora oggi, a distanza di mille anni, sono tantissime le persone che ci si affidano. Parliamo di una pratica con ben 4.000 anni di storia. La terapia con le coppette, in altre parole, cupping o coppettazione. Ma attenzione, cosa succede se ci affidiamo a mani inesperte? In quel caso, anziché farci del bene, rischiamo di perdere seriamente la nostra salute. Scopriamo insieme come funziona davvero e cosa stare attenti. Negli ultimi tempi sono sempre di più le persone che cercano strade alternative e complementari per il proprio benessere. Ed è proprio qui che le pratiche di medicina tradizionale, note in Turchia con la sigla CETAT, stanno riscuotendo un interesse fortissimo. Dall'agopuntura all'irodoterapia, cioè la terapia con le sanguisughe, dall'aromaterapia all'ozonoterapia. Il mondo della CETAT è davvero vasta. Parliamo di metodi che non guardano solo al corpo, ma puntano all'equilibrio globale della persona. E tra tutte queste pratiche si picca proprio la terapia con le coppette. Oggi cercheremo di capire meglio come funziona questa tecnica tornata così di moda. Per farlo, ci affideremo alle spiegazioni rilasciate a Teled Haber dal professore Süleyman Ersoy, responsabile della formazione presso la clinica di medicina di famiglia dell'ospedale universitario di Ümraniye. La coppettazione, conosciuta comunemente anche come hijama o hajamata, vanta una tradizione antica di circa 4.000 anni. È proprio il professore Ersoy a ricordarci le radici profonde di questo metodo. Ippocrate, il padre della medicina, e Galeno nell'antica Roma ne facevano un uso costante. Più tardi, anche il grande medico Ibn Sina ne descrisse tutti i dettagli nel suo fondamentale canone della medicina. Se un tempo si usavano semplici bicchieri di vetro, oggi si usano coppette monouso e rigorosamente sterili. Ma come funziona all'atto pratico una seduta? Sentiamo la spiegazione passo dopo passo dal professore Ersoy. Per prima cosa creiamo un effetto vuoto sulla pelle. La cute si solleva leggermente e forma una specie di cupola. Se ci fermiamo qui, parliamo di coppettazione a secco. Se invece facciamo delle micro incisioni superficiali con un bisturi ed estraiamo un po' di sangue, riapplicando poi il vuoto, e quindi parliamo di coppettazione umida. È proprio questa la procedura nota come hijama. Arriviamo ora a un punto fondamentale, la necessità che questa terapia venga eseguita esclusivamente da personale medico qualificato. L'avvertimento del professore Ersoy su questo punto è categorico. In Turchia le pratiche CETAT possono essere effettuate solo ed esclusivamente da laureati in medicina, ma attenzione, la sola laurea non basta. Il medico deve aver seguito un percorso formativo specifico ed essere certificato dal Ministero della Salute.

È assolutamente necessario diffidare dai centri non autorizzati o dalle strutture improvvisate dove l'igiene è precaria. Il professor Arso lo ribadisce con forza. Teniamo a mente che si tratta a tutti gli effetti di un piccolo intervento chirurgico. L'igiene deve essere assoluta. È indispensabile rivolgersi a strutture con un medico autorizzato dal Ministero.

In quali casi può rivelarsi davvero utile la coopetazione? Secondo il professor Arso, i benefici maggiori si vedono nella gestione del dolore, soprattutto per chi soffre di emicrania e cefalea cronica. Dove la medicina classica a volte fatica a dare risposte, qui con poche sedute, da 3 fino a 8 o 10, possiamo portare il paziente a un lungo sollievo dal dolore, migliorando di molto la sua qualità di vita. E non c'è solo l'emicrania. La terapia funziona benissimo anche contro i dolori cervicali, dorsali e lombari. Ma non si tratta solo di dolore fisico. La coopetazione può aiutare anche in presenza di alcune malattie croniche. Come evidenzia il professore Arsoy, la ricerca scientifica mostra dati promettenti per il sistema cardiovascolare, ad esempio contro l'ipertensione o i grassi dal sangue. Inoltre, nei pazienti diabetici, affiancare la coopetazione alle cure abituali aiuta a controllare meglio la glicemia. In conclusione, questo metodo antico di 4.000 anni può essere un grandissimo alleato della medicina moderna, ma solo se fatto nel modo corretto. E non ci stancheremo mai di ripeterlo. Prima di iniziare qualsiasi percorso, consultate un medico esperto. Affidatevi solo a strutture certificate. Prendetevi cura di voi e al prossimo episodio.

Oggi finiamo qui e sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è venerdì 2 ottobre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz.

Titulars alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda la nostra rubrica Sapori di strada Turchia e viaggio nei tesori UNESCO. Io e Sraccia sarà qui con le croniche di oggi.

0: Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di oggi, venerdì 2 ottobre, a cura della redazione italiana TRT. Nella Gerusalemme è stata occupata, circa 800 colonie israeliane sotto la protezione della polizia israeliana hanno fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa, dove hanno compiuto rituali talmudici, pregato, cantato e ballato. L'incursione è avvenuta in coincidenza con la festività ebraica di Sukkot. Nel frattempo, secondo quanto riferito, le forze israeliane hanno fatto sgombrare le abitazioni dei palestinesi nella zona e hanno schierato cecchini sui tetti. Centinaia di coloni sono inoltre entrati nella tomba di Giuseppe, nella Cisgiordania occupata, sotto una massiccia protezione delle forze israeliane. L'esercito statunitense sta inviando in Medio Oriente circa 9.000 militari a bordo di un gruppo di navi, una mobilitazione che potrebbe portare al dispiegamento di tre portaerei nella regione entro la fine di ottobre. Il trasferimento avviene subito dopo l'avvertimento del presidente Donald Trump, secondo cui dopo le elezioni di metà mandato di novembre potrebbe essere prese in considerazione nuovi attacchi contro l'Iran. Trump ha inoltre respinto l'ultima proposta di cessate il fuoco avanzata da Tehran, ritenendola non abbastanza buona. Il presidente della Lituania, Gitanas Nausėda, ha avvertito che i recenti episodi antislamici potrebbero ne non essere atti isolati, ma parte di una campagna organizzata. Le dichiarazioni arrivano dopo che a Vilnius il Corano è stato bruciato pubblicamente e davanti a una moschea è stata inscenata una protesta con una testa di maiale mentre i musulmani erano intenti a pregare. Per entrambi gli episodi è stata avviata un'indagine. Nauseda ha messo in guardia contro il rischio di una divisione della società lungo linee religiose, invitando alla convivenza pacifica. I gruppi armati iracheni e filo-iraniani hanno respinto l'ipotesi di deporre le armi dopo il ritiro della coalizione a guida USA, affermando di non essere vincolati da alcun calendario né accordo. La presa di posizione arriva mentre il premier iracheno ribadisce che le decisioni sulla guerra e sulla pace devono aspettare allo Stato e fissa a giugno 2027 la nuova scadenza per il disarmo. L'Iran intanto ha definito il ritiro degli Stati Uniti una vittoria storica e ha chiesto alle truppe americane di lasciare il Medio Oriente. Il dottore Husam Abu Safieh, direttore dell'ospedale Kamal Advan di Gaza, attualmente detenuto, è stato candidato al premio Sakharov per la libertà di pensiero 2026 dal Parlamento europeo. Il pediatra palestinese è detenuto dalle autorità israeliane dal dicembre 2024 senza accuse formali né processo. Israele sostiene che Abu Safia abbia legami con Hamas, un'accusa respinta dalla sua famiglia e dai suoi legali. Il vincitore del premio per i diritti umani sarà scelto il 22 ottobre. Le notizie dal giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia. Salve a tutti che ci seguono su questa frequenza. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia nell'UNESCO, oggi seguiamo le tracce di una tradizione secolare in cui la parola si incontra con il saz, la poesia si incontra con la melodia e il passato con il presente. Immaginate un aşık, poeta popolare. Ha tra le mani il saz e sulle labbra a volte parole di amore, altre volte i problemi della società in cui vive. Non si limita a recitare le proprie parole, improvvisa, racconta, risponde e trasmette tutto questo alle generazioni successive. È proprio la tradizione dei Lashuk che da secoli tramanda attraverso la parola, la musica e il racconto di un patrimonio accumulato nel tempo, a essere iscritta dal 2009 nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Al centro della tradizione di Lashik ci sono gli Ashik, artisti popolari che recitano poesie accompagnandosi con il sas. Secondo la definizione dell'UNESCO, gli Ashik si esibiscono durante matrimoni, nella caffetteria tradizionale e in diverse manifestazioni popolari. La tradizione comprende, oltre a suonare il sas e recitare poesie, anche il racconto di storie, gli indovinelli, l'improvvisazione e le sfide tra Ashik, durante le quali si confrontano attraverso le parole e mettono alla prova la propria abilità. L'amore occupa un posto importante nella poesia dei Lashik. Una delle caratteristiche distintive della tradizione è anche il fatto che, alla fine della poesia, Lashik pronunci il proprio nome d'arte, noto come Mahlas. Ma Lashik non è soltanto un poeta che parla di amore. Anche poesie dedicate a temi di attualità e critiche sociali possono trovare spazio all'interno di questa cultura orale. Il fatto che gli Ashik si spostino tra comunità diverse contribuisce inoltre alla trasmissione di valori e idee culturali e favorisce la nascita di un vivace dialogo sociale tra le persone. Nel 2009 il Comitato Intergovernativo dell'UNESCO ha sottolineato che la tradizione dei Lashik affonda profonde radici nella vita sociale della Turchia e conferisce alle comunità che la mantengono viva un senso di identità e continuità. Un aspetto particolare evidenziato dall'UNESCO è il carattere non statico della tradizione. L'arte dei Lashik viene infatti trasmessa dal maestro all'apprendista, ma continua al tempo stesso a svilupparsi, cambiare e rinnovarsi attraverso la pratica, è un patrimonio vivente. Secondo la valutazione dell'UNESCO, l'iscrizione nella lista rappresentativa avrebbe inoltre contribuito a rafforzare la visibilità e la conoscenza del patrimonio culturale immateriale, incoraggiando soprattutto i giovani a preservare questa tradizione e favorendo l'avvicinamento tra le comunità. Ciò che viene preservato, dunque, non è soltanto il sas o la poesia, ma una forma di comunicazione culturale che continua a vivere tra le generazioni. Anche la salvaguardia della tradizione è stata ampiamente affrontata nel dossier di candidatura presentato dalla Turchia all'UNESCO. Tra le misure di salvaguardia previste figuravano la rivitalizzazione delle caffetterie tradizionali in cui la tradizione viene mantenuta viva, le attività formative e programmi di ricerca. L'obiettivo era realizzare queste iniziative con la partecipazione attiva delle istituzioni statali e degli stessi praticanti della tradizione, garantendone in particolare la continuità tra le giovani generazioni. Durante il processo di candidatura, anche i rappresentanti della tradizione non si sono limitati a svolgere un ruolo passivo. Istituzioni pubbliche, rappresentanti della società civile e praticanti hanno partecipato alla preparazione del dossier e alla definizione delle misure di salvaguardia. In questo processo è stato inoltre ottenuto il consenso libero, preventivo e informato richiesto dall'UNESCO. Con l'inclusione della tradizione dei Lashik nell'inventario nazionale del patrimonio culturale immateriale della Turchia, sono state soddisfatte tutte le condizioni prese in considerazione dall'UNESCO per la lista rappresentativa.

0: Ma cosa è successo dopo il 2009? Ecco uno dei nuovi temi emersi nel tempo nel percorso della tradizione dei Lashik all'interno dell'UNESCO. Non basta iscrivere una tradizione in una lista. È altrettanto importante osservare come continua a vivere negli anni successivi. Il rapporto periodico presentato dalla Turchia all'UNESCO nel 2021 contiene dati importanti al riguardo. Secondo il rapporto, tra il 2013 e il 2021, un totale di 347 portatori di questo patrimonio, identificati come Ashik, Zakir, Ozan e poeti popolari, sono stati registrati presso il Centro di Informazione e Documentazione sulla Cultura Popolare. Il Ministero della Cultura e del Turismo ha inoltre dichiarato Mehmet Aceh, Ismail Nar, Alireza Ezgi e Maksut Koca tesori umani viventi nel 2015 e nel 2017. Lo stesso rapporto riferisce inoltre che i ricercatori di cultura popolare del Ministero hanno condotto 12 ricerche sul campo dedicate alla tradizione dei Lash. Nel 2019, decimo anniversario dell'iscrizione della tradizione nell'UNESCO, a Erzurum si è tenuta una riunione consultiva dedicata alla situazione attuale della tradizione dei Lash. L'iniziativa alla quale hanno partecipato la Commissione Nazionale Turca per l'UNESCO, l'Università Atatürk, il Ministero della Cultura e del Turismo, nonché organizzazioni della società civile e altre istituzioni interessanti, dimostra che la salvaguardia non si limita più alla domanda come possiamo registrarla, ma comprende anche interrogativi come qual è oggi la sua situazione, come viene trasmessa e come può essere rafforzato in futuro. Il rapporto periodico presentato all'UNESCO dimostra che la partecipazione della comunità a è perseguita anche negli anni successivi. I portatori e praticanti della tradizione, gli esperti, le istituzioni interessate e le organizzazioni della società civile vengono coinvolti nel processo di salvaguardia attraverso i comitati locali per il patrimonio culturale immateriale, nei quali vengono valutate la situazione attuale della tradizione e le possibili misure da adottare. Un rapporto UNESCO precedente riferisce inoltre che, dopo l'iscrizione nella lista, è aumentato l'interesse dei giovani per la salvaguardia della tradizione, che l'iniziativa ha contribuito ad avvicinare le comunità e che durante il processo di iscrizione media hanno mostrato grande interesse per la tradizione dei Lashik. In questo modo, la visibilità e l'interesse delle giovani generazioni che l'UNESCO aveva previsto potessero derivare dall'iscrizione al 2009 sono diventati, anche nei rapporti successivi, elementi che hanno trovato un riscontro concreto. Forse è proprio qui che si cela ciò che rende speciale la tradizione dei Lashik. Questo patrimonio non vive semplicemente attraverso la ripetizione delle poesie tramandate dal passato. Il maestro trasmette il proprio sapere all'apprendista. Un nuovo Ashik racconta le proprie parole e sulle corde del saz il passato e il presente tornano ad incontrarsi. Anche la Turchia prosegue le proprie attività per trasmettere questo patrimonio culturale alle generazioni future attraverso gli inventari, la registrazione dei portatori del patrimonio, le ricerche sul campo e la collaborazione tra istituzioni praticanti. Il suono di un sas può talvolta raccontare la storia di una persona, altre volte custodire la memoria di un'intera comunità. Nella tradizione dei Lashik, parola, melodia e memoria si incontrano da secoli lungo lo stesso viaggio. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia nell'UNESCO, oggi abbiamo seguito le orme della parola e del sas. Ci ritroveremo nel prossimo episodio sulle tracce di un altro prezioso elemento del patrimonio culturale vivente della Turchia. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

o coopettazione. Ma attenzione, cosa succede se ci affidiamo a mani inesperte? In quel caso, anziché farci del bene, rischiamo di perdere seriamente la nostra salute. Scopriamo insieme come funziona davvero e cosa stare attenti. Negli ultimi tempi sono sempre di più le persone che cercano strade alternative e complementari per il proprio benessere. Ed è proprio qui che le pratiche di medicina tradizionale, note in Turchia con la sigla CETAT, stanno riscuotendo un interesse fortissimo. Dall'agopuntura all'iridoterapia, cioè la terapia con le sanguisughe, dall'aromaterapia all'ozonoterapia. Il mondo della CETAT è davvero vasta. Parliamo di metodi che non guardano solo al corpo, ma puntano all'equilibrio globale della persona. E tra tutte queste pratiche spicca proprio la terapia con le coppette. Oggi cercheremo di capire meglio come funziona questa tecnica tornata così di moda. Per farlo, ci affideremo alle spiegazioni rilasciate a Tel Tahabar dal professore Suleyman Ersoy, responsabile della formazione presso la clinica di medicina di famiglia dell'ospedale universitario di Ümraniye. La coopettazione, conosciuta comunemente anche come hijama o hajamata, vanta una tradizione antica di circa 4.000 anni. È proprio il professore Ersoy a ricordarci le radici profonde di questo metodo. Ippocrate, il padre della medicina, e Galeno nell'antica Roma ne facevano un uso costante. Più tardi, anche il grande medico Ibn Sina ne descrisse tutti i dettagli nel suo fondamentale canone della medicina. Se un tempo si usavano semplici bicchieri di vetro, oggi si usano coppette monouso e rigorosamente sterili. Ma come funziona all'atto pratico una seduta? Sentiamo la spiegazione passo dopo passo dal professore Ersoy. Per prima cosa creiamo un effetto vuoto sulla pelle. La cute si solleva leggermente e forma una specie di cupola. Se ci fermiamo qui, parliamo di coopettazione a secco. Se invece facciamo delle microincisioni superficiali con un bisturi ed estraiamo un po' di sangue, riapplicando poi il vuoto, e quindi parliamo di coopettazione umida. È proprio questa la procedura nota come hijama. Arriviamo ora a un punto fondamentale, la necessità che questa terapia venga eseguita esclusivamente da personale medico qualificato. L'avvertimento del professore Ersoy su questo punto è categorico. In Turchia le pratiche CETAT possono essere effettuate solo ed esclusivamente da laureati in medicina, ma attenzione, la sola laurea non basta. Il medico deve aver seguito un percorso formativo specifico ed essere certificato dal Ministero della Salute. È assolutamente necessario diffidare dai centri non autorizzati o dalle strutture improvvisate dove l'igiene è precaria. Il professore Ersoy lo ribadisce con forza. Teniamo a mente che si tratta, a tutti gli effetti, di un piccolo intervento chirurgico. L'igiene deve essere assoluta. È indispensabile rivolgersi a strutture con un medico autorizzato dal Ministero.

Benefici maggiori si vedono nella gestione del dolore, soprattutto per chi soffre di emicrania e cefalea cronica. Dove la medicina classica a volte fatica a dare risposte, qui con poche sedute, da 3 fino a 8 o 10, possiamo portare il paziente a un lungo sollievo dal dolore, migliorando di molto la sua qualità di vita. E non c'è solo l'emicrania. La terapia funziona benissimo anche contro i dolori cervicali, dorsali e lombari. Ma non si tratta solo di dolore fisico. La coppettazione può aiutare anche in presenza di alcune malattie croniche. Come evidenzia il professor Arsoy, la ricerca scientifica mostra dati promettenti per il sistema cardiovascolare, ad esempio contro l'ipertensione o i grassi dal sangue. Inoltre, nei pazienti diabetici, affiancare la coppettazione alle cure abituali aiuta a controllare meglio la glicemia. In conclusione, questo metodo antico di 4.000 anni può essere un grandissimo alleato della medicina moderna, ma solo se fatto nel modo corretto. E non ci stancheremo mai di ripeterlo. Prima di iniziare qualsiasi percorso, consultate un medico esperto. Affidatevi solo a strutture certificate. Prendetevi cura di voi e al prossimo episodio.

Oggi finiamo qui e sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.